0: Tiri mukati mamangana usabudo ni mushanga shose hai hai. Tiri kwani kantona shoma kudungu. Takuti hame tufami gumi pa mwisi hai hai bato kuma.
1: Gumani ni mwili wedu.
0: Akanaka takuma shota kanda sezina.
1: Zina langu ndini Francisco Mabirenge ni osivika nishiku shikondi. Mufumba uya mesti kawana nono saja. So mpunga lukusiparia. Nguti wanamdoka wali zivi. Dilona rinoita kuti epa. Nifambi sengazi. Nguti wali. Sona kwa kuti pamuvili po uti abasa lukutapira. Akwa mpunga iya inubisa kutapira kuya kwezi.
0: Kapasha mshungamizi mtamisa kuna.
1: Mshungamizi ondi mtamisa mai wangu. Azinebu ono kanikashimu. Ndowi ya mjimai. Fatima Shiraswa. Vana. Ameri Azinebu. Mangoma. Mafirao. Jose. Francisco. Pedro Spindo. Noshigumisihwa. Maria. Novesa non disivavo, davatambi, sono rimasto. Andino Kangano qui, Grecia, una pastori, va Luis Zname, un evangelista, Luis Sola, na pastore consigliero, Luigi Mureva. Novesa va non disiva, si cusconde, un catimo di Grecia, davatambi, vese, Zina Francisco Mavering, non si can si cusconde.
0: Raji Msambiki miso po msia sofala tiri mkati mwa mwakana ndo sabudu. Mwishangu wa shinosi hai. Shinzika mavige sepo sabudu. Nchudezi yungu saka jimakarima pone pamusi. Nchino kama ya nabeta unafuja kuwa kudawa kumbiyo kwa osmana kwa kuma.